se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo,